Sharp, shock, bang, dig it, dig it, I mean,

In console di DJ.

Thank you.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dot.it.
1: Oh, eccoci qua, buon ascolto e buona mattinata a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori, tutta Italia e dal mondo. I'd like to say hello to all the people listening from abroad, especially from Australia, Denmark, Sweden, Germany, France right now, and Germany and Bulgaria, and many other countries that are listening right now, United States of America, of course. Here we carry on now, andiamo sempre avanti con che cosa? Non lo so con che cosa. Ah sì, adesso lo so. È arrivato. Incendio la Bartolini. È a Milano, l'immagine girata dai dipendenti del deposito in fiamme. Immagine alla Bartolini, tutti i pacchetti, pacconi, pacchetti, pacchicciacci che ci arrivano dalla Bartolini. La diretta a Teheran risponde agli attacchi USA con missili e droni sulle basi Kuwait e Bahrain, migliaia per la sepoltura di Khamenei, che meno male, ma io credo proprio che la gente, che gli esseri umani come quelli lì, che è stato un vero e proprio dittatore Khamenei, soprattutto verso le donne, che le ha trattate male, le ha fatte trattare male, dei pasdaran e così via, muore giustamente, finalmente ce ne siamo liberati, e fanno una settimana di funerali, roba da matti. Ma cosa cavolo hanno in testa quella gente lì? Cosa cavolo ha in testa? Lo scenario tra soldi e rotta omanita, si torna a combattere per controllare lo stretto di Hormuz. Oh, Trump, che bello Trump, con i capelli biondi. Oh mamma mia, che bello Trump. Trump ricuce con l'Europa, non abbandono la NATO, no. Poi concede i Patriot a Kiev e dice Meloni, Meloni. Dalle bordate all'amore, gli alleati in ostaggio nei due giorni dello show di Donald ad Ankara. Piloti NATO liberi di colpire i russi a un passo dal conflitto diretto sul fronte del Baltico. La curiosità Starmer rivela, Erdogan ha donato a ogni leader una pistola e delle munizioni addirittura. Meloni ostenta il gelo, Rubio spinge per ricucire e il presidente USA Italia buona. Ah, ci ha detto questo Trumpete! L'Italia è buona e la Meloni è ancora più buona. Mazzao. Allora, questa America è una minaccia per l'Occidente. Chi lo dice? Mio nonno in carrozza. Lo scorso giugno è stato il più caldo di sempre in Europa, 3 gradi sopra la media. Allora, la Vitola, chi è la Vitola? Ah sì, quello lì che ha fatto l'attentato a Ranucci. Nega tutto sulla bomba. Ranucci, un amico, io non c'entro. Ma è agli amici che si mandano quei regali lì. Ah, solamente agli amici si mandano i regali. Una bomba, ma una bombina, è successo niente, L'evento mai più divisi è una promessa. A Napoli la prima piazza del campo largo con la Schlein, ma un campo largo sì, glielo darei il campo largo di andare a lasciamo perdere, va. Allora, Seveso 50 anni dopo, salviamo il bosco cresciuto sulla diossina. Michele Mari vince il premio Strega con I convitati di pietra. Io scrittore batte la polemica sul caso Murgia. Per gli ippopotami dei narcos colombiani, un rifugio in stile Jurassic Park, roba da matti. Francia-Marocco quest'oggi, tra veleni e rivincite, si temono incidenti. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Happy Days, Coppa del Freddo, Olba, il boomerang. A Napoli alza le vele oggi Repubblica insieme sulla Coppa America quest'oggi. La storia argentina, istruttore di volo si lancia dall'aereo, l'allieva resta sola e riesce ad atterrare. L'arresto di Adinolfi, risparmiatore truffato per 5 milioni. che figlio di buona donna, e poi diceva che era molto religioso, figlio di buona donna che non sei altro, culo bianco che non sei altro, auto blu e rimborsi occhiuto rischia il processo, chiuse le indagini sul presidente della Calabria. Calabria? Calabria, isola Capo Rizzuto in Calabria, aia, aia, auto blu rimborsi, il presidente chiedeva tutto, e andava anche in vacanza lì a isola Capo Rizzuto per sentire una certa cantante, stai attenta tu, stai attenta. Ti mando la foto dopo, ti mando la foto. Chieti, esplosione in una fabbrica, un morto e un ferito. Morte del bracciante Satman Singh, il datore di lavoro condannato a 16 anni. Genova in carcere a quasi 99 anni, il sindacato è l'emblema della crisi del sistema. No, dai, 99 anni, sbatterlo in cella, non è possibile. Treni, circolazione sospesa in Calabria, ancora Calabria. Ferrovia danneggiata in diversi tratti. Schiaffo alla figlia di 16 anni che voleva uscire in scooter con il fidanzato. Padre indagato addirittura. Christian Donzello morto nella gara clandestina di moto, 4 anni all'organizzatore del raduno, e così via. E così via. Bene, adesso andiamo pure noi via, perché chi c'è?
2: Buongiovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 9 luglio. In questa giornata in Italia è previsto un quadro meteorologico dominato dall'anticiclone e da temperature spesso superiori alla media del periodo. Prevarrà il sole su gran parte della penisola, con possibili annuvolamenti e locali rovesci di calore pomeridiani limitati ai rilievi alpini e appenninici. Ma ora vediamo nel dettaglio la situazione odierna del meteo sull'Italia. Al nord avremo cielo prevalentemente soleggiato, ma con possibile nuvolosità passeggera in formazione nel pomeriggio a ridosso delle Alpi. Le temperature massime saranno comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro peninsulare avremo sole e clima caldo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque e temperature massime in aumento. Spesso supereranno i 32 fino ad arrivare ai 35 gradi, ma anche punte superiori, specie nell'entroterra. Al sud e sulle isole il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato. Il clima sarà molto caldo, con picchi termici che potrebbero localmente superare i 35-36 gradi. I mari saranno mossi o molto mossi il canale di Sardegna e quello d'Otranto, e quasi calmi o poco mossi gli altri mari. I venti soffieranno deboli o moderati. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 9 luglio 2026, è il 190° giorno dell'anno, 28ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 175 giorni. Si festeggia Santa Veronica. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:43 minuti e tramonterà intorno alle 20:46. La luna è calante. Oggi è la giornata mondiale della Massellanza, una ricorrenza non ufficiale ma diffusa in rete, dedicata all'esaltazione goliardica della forma fisica, della simpatia e dell'autenticità personale. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della brioche e della granita. La colazione tipica siciliana e di Reggio Calabria del periodo estivo è costituita proprio dalla granita e la brioche, termine siciliano che sta per brioche. Granite al caffè, al limone e ai gelsi. Moltissimi sono i gusti che si possono assaporare accompagnando la brioche. La granita più richiesta è quella al caffè, ma c'è anche quella al melone ed è famosissima la cremolata, quella preparata con le fragoline di bosco. Avvenne in questo giorno. Il 9 luglio 1816 l'Argentina proclamò la propria indipendenza dalla Spagna. Il 9 luglio 1877 si aprì la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon. Il 9 luglio 1962 ci fu la prima mostra di Andy Warhol a New York. Dopo essersi formato in arte pubblicitaria e di aver fatto le prime esperienze sulle principali riviste glamour come Vogue, il 34enne Andy Warhol scoprì quasi per caso che l'immagine di una lattina di zuppa sarebbe diventata il manifesto di una nuova corrente artistica, la pop art. Il 9 luglio 1972, per la prima volta dopo lo scioglimento dei Beatles, Paul McCartney si esibì dal vivo con i Wings in un concerto a Châteauvillon, nel sud della Francia. Il 9 luglio 1992 Hollywood onorò l'attrice Kim Basinger per una stella, con una stella sulla Walk of Fame, la passeggiata delle celebrità. Nati questo giorno, il 9 luglio 1879, era nato a Bologna il compositore, musicologo e direttore d'orchestra Ottorino Respighi, noto soprattutto per una serie di poemi sinfonici dedicati a Roma, la trilogia romana. Il 9 luglio 1933 era nato a Londra il neurologo e scrittore Oliver Sacks. Il 9 luglio 1936 è nato ad Andria, in Puglia, l'attore Lino Banfi. Il 9 luglio 1937 era nato a Roma il giornalista, aforista e scrittore Roberto Gervaso. Il 9 luglio 1946 era nato Bon Scott, cantante scozzese naturalizzato australiano degli AC/DC dal 1974 alla morte, avvenuta il 19 febbraio 1980. Il 9 luglio 1950 è nato a Roma il tennista Adriano Panatta. Il 9 luglio 1954 è nato a Filadelfia Debbie Sledge, cantante delle Sister Sledge. Il 9 luglio 1956 è nato a Concord, in California, l'attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Tom Hanks, Oscar per Filadelfia nel 1994 e Forrest Gump nel 1995. Il 9 luglio 1957 è nata l'attrice Kelly McInnes. Il 9 luglio 1959 è nato a Glasgow, nel Regno Unito, il cantante scozzese Jim Kerr, frontman dei Simple Minds, gruppo di cui è uno degli storici fondatori. Il 9 luglio 1964 è nato a Cremona l'ex calciatore Gianluca Vialli. Il 9 luglio 1964 è nata a San Francisco la cantautrice e attrice Courtney Love, nota come leader della rock band Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Scomparsi in questo giorno, il 9 luglio 1980, a Rio de Janeiro, sua città natale, moriva il poeta, compositore e cantante Vinicius de Moraes. Il 9 luglio 2011 moriva il chitarrista britannico Michael Richard Burston, membro della band heavy metal Motorhead. Il 9 luglio 2012 moriva Dino Cassio, raramente menzionato con il nome anagrafico Leonardo Cassio. È stato un attore e cantante italiano, nato a Bari il 2 aprile 1934, si trasferì a Roma e nel 1964 entrò nel gruppo torinese dei Brutus in sostituzione di Giorgio Astore. Con il gruppo intraprese l'attività discografica e continuò quella di attore. Aforisma di oggi: attenti a quelli che cercano continuamente la folla, da soli non sono nessuno. Questo è un aforisma di Charles Bukowski. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Bene, dopo vi racconto per quale motivo gli americani non usano il bidet. No, ve lo racconto dopo. Ah, c'è una canzone, si stanno ascoltando dalla Germania per questa canzone qua. Dunque, lei si chiama Aika con Somewhere in the Silence, me l'ha mandato proprio stamattina, sentiamola assieme per la prima volta, dai. Poi vi racconto del bidet, il bidet.
4: Keep falling into you.
1: Oh my God, this voice is really beating me out.

mi viene un dubbio. Have a double cross. Adopted, that is a real voice. Eika, ai. Artificial intelligence, mi sa. Allora, la nostra Roberta mi ha mandato una cosa da leggere. Per noi italiani il bidet è sacro, è chiaro, soprattutto per le donne, ma anche per gli uomini, anche io ogni tanto mi penso al bidet. Il Washington Post ha risposto alle domande di alcuni cittadini americani, statunitensi, ancora perplessi per l'utilizzo appunto di questo strumento, dicono strumento. Proprio per questo motivo sono diversi i cittadini ancora scettici. Poi hanno fatto queste domande. La prima domanda è: mani, si sporcano le mani? Si sporcano le mani? No, e no, risponde l'esperta statunitense. Io ho provato tante volte, non si sporcano le mani. In realtà la questione è stata studiata e i risultati dicono l'opposto. Le mani avranno circa 10 volte meno microbi se si usa il bidet rispetto a quando ci si pulisce con la carta igienica. Ecco, no, anche a un'altra persona che mi sta ascoltando volevo dedicare questa cosa tematica qua, tanto che molti temono di dover utilizzare dell'acqua sporca addirittura. No, è pulitissima per lavare le parti intime, assolutamente no. Credo che questo sia uno dei più grandi fraintendimenti, misunderstandings sul bidet. Il bidet non spruzza l'acqua direttamente nella tazza del water. Oddio, il bidet è dotato di un ugello. Ho detto ugello separato, che utilizza acqua pulita, la stessa del lavandino. Dai, ostia, non! E la spruzza, l'ugello, oh, che vola, è posizionato verso l'alto, è lontano dall'acqua sporca, quindi non c'è alcuna possibilità di spiacevoli schizzi. Gli americani a quanto pare temono che l'uso del bidet possa creare un lago in bagno. Ma no, cretini, che non siete altro. L'acqua non finirà dappertutto, risponde ancora Patricia, perché per colpa vostra siete voi a bloccare il flusso, che è preciso e delicato. Pensate a una fontana, non a una macchinetta antincendio. Pensate alla fontana di Trevi. Se pensate alla fontana di Trevi, vi pulite il culo bene, col sapone, avete capito? Altro che carta igienica. Au! A che carta igienica? Fatevi il bidet.

Ragazzi, che idee che mi è venuta su questa bellissima canzone della nostra Katyusha, che tra l'altro the best is yet to come, il meglio deve ancora venire naturalmente, ma questa sarebbe la pubblicità per gli americani. The best is yet to come, but before that you have to wash yourself and use bidet. Sarebbe perfetta. Katyusha, dai, lanciala per gli americani che hanno perplessità sul bidet. Ma ce lo facciamo un bidet oggi o no? Se fai della cosa che ti sporchi tanto sotto lì, insomma, il bidet sarebbe perfetto. Con acqua calda, naturalmente. Ultimo, romantica.

Bravo, bravissimo, ultima con Romantica. 10:25 minuti primi, abbiamo il tempo ancora di fare una canzone. 10:26 proprio adesso. Abbiamo il tempo con Daniele Rizzo. Eccola qua, bella così con Brilla El Mar. Oh my God, I'm really, it's really so hot today that I'm really pitting out. I'm pitting out.

L'unica espressione inglese giustissima, pitting out, vuol dire che sto sudando come un maiale. Pitting out. Ascelle pezzate, yavol.

0: tizie lì del bidet degli americani, belle belle, mandami ancora tante di quelle belle notizie, così io ci carico sopra con Cantando Parlando,
1: un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Già abbiamo con noi il cantautore, autore, produttore, scrittore ligure, Dario Bonelli. Ciao!
3: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
2: Come mi piace questo singolo, il titolo, ma anche proprio il singolo. Lei non dorme mai. Eccomi qua, sono io, Giorgio.
3: Non dormi mai.
2: No, non è vero, comunque è il titolo del singolo che è stato estratto dall'EP Scatole di cartone. È un brano particolarissimo, che veramente sviluppa una sequenza di immagini poetiche, dai lampioni, le lucciole, le pozzanghere, i gatti, la polvere, i sogni.
3: Un po' di inquietudine, un po' sì. di stranezza scritto. Diciamo che è un brano che sì, è dedicato a una ragazza, ma in realtà è dedicato a tutte quelle cose che non ci fanno mai dormire, quindi a tutte le nostre ossessioni, passioni, tutto quanto. La ragazza è una metafora, diciamo.
2: È vero, una donna in costante ricerca di equilibrio.
3: Esatto. come un po' tutti, dai.
2: Infatti lo dici nel brano, lei non dorme mai e si perde poi dietro strade che non portano a niente.
3: Esatto.
2: Punto. Esatto. È un dato di fatto.
3: Spesso e volentieri lo facciamo tutti quanti, no? Che ci impegniamo tantissimo per tante cose e poi alla fine rimaniamo come un pugno di mosca.
2: No?
3: Però la cosa bella di queste cose è il viaggio, sempre il viaggio, no? il pensare di poter arrivare da qualche parte, quindi...
2: Ma infatti tu lo dici, il titolo Lei non dorme mai diventa una metafora di una condizione esistenziale, non riuscire a spegnere il rumore dei pensieri, vivere in uno stato di continua veglia emotiva, è veramente come se non ci fosse nessun luogo possibile in cui abitare.
3: Esatto.
2: Appunto. Invece parliamo del disco Scatole di cartone. Sono 6 brani, mi piacciono tutti i titoli, ve li dico tutti: Una città come tante, Dimenticare tutto quanto, Lei non dorme mai, Scatole di cartone naturalmente, La domenica mi annoio e Fari accesi.
3: Esatto.
2: Sono uno più curioso dell'altro, cioè, dobbiamo sentirli tutti, poi a ruota ve li metteremo.
3: Bisogna sempre partire dal titolo accattivante, no? come le copertine dei libri.
2: No, no, è vero. No, però è bello perché, a parte i titoli, ma in genere tu tratti argomenti che danno a riflettere, e costruisci comunque te in questo disco un universo narrativo, no? E tutto si muove nelle periferie dell'anima, amori che lasciano i segni, stanze piene di ricordi.
3: Sì, esatto. Io nel senso, da un po' di tempo sto scrivendo veramente le cose quotidiane, quello che ci capita, perché fondamentalmente è quello che poi alla fine noi viviamo, quindi tutto quello che vedo lo trasformo in testi, in pensieri, ed è una cosa bella perché poi alla fine arrivano queste canzoni, sono contento perché arrivano.
2: Guarda, è vero, perché si sente proprio quello che tu cerchi di dare, e che probabilmente lo provi anche tu, di far capire che è importantissimo quel bisogno universale di trovare un posto in cui sentirsi a casa. Bellissimo. Senti, vorrei parlare un po' di te, cantautore, autore, produttore, fondatore di Sunny Day Studio Records, con sete a Savona.
3: Sì, esatto. Sì, io diciamo che parto da essere un cantautore, nel senso che io dall'inizio ho sempre scritto, e poi però mi sono specializzato anche nello scrivere per altri, nel produrre, nell'arrangiare, nello scrivere libri, e poi ho detto creo questo mio hub creativo a Savona che si chiama Sanidea, dove convoglio un po' tutto quello che è le mie capacità creative anche a favore degli altri.
2: Bello, bellissimo. Poi a 23 anni hai fondato i Desnuda Band, di cui sei stato frontman, e hai conquistato con loro il primo posto al Rock Targato Italia e hai partecipato anche a Sanremo Rock, giusto?
3: Esatto, sì, con loro ho avuto una bella esperienza, nel nord Italia soprattutto, e è stato bello perché è stata una bella esperienza proprio andare in giro, cantare le mie canzoni con loro, quindi era proprio una cosa aggregante, sì, mi è piaciuto moltissimo, è stata un'esperienza fondamentale per me, anche soprattutto per il pubblico, cioè per come comportarsi col pubblico, è stata una bella palestra.
2: La cosa che mi ha incuriosito è che hai diciamo, approfondire la tua conoscenza tecnica presso 010, lo studio di Genova, e il CET, il Centro Europeo di Toscolano, fondato da Mugol. E quella che mi fa molto piacere ricordare a tutti i miei ascoltatori, che ho la rubrica Libri ed Altro, visto che tu sei autore di libri, ti risentiremo anche in veste di scrittore. Allora, lui è autore di libri dedicati al songwriting e alla produzione musicale, poi all'impatto delle nuove tecnologie sul mondo artistico.
3: Esatto, giusto? Esatto.
2: Quindi sono curiosissima di vedere, di parlare di qualche libro tuo, molto molto curioso.
3: Tra l'altro è uscito da pochissimo il terzo libro, diciamo quello proprio ufficiale sulla musica, che si chiama La musica che ti sta già curando.
2: Ecco.
3: E praticamente è un libro a cui tengo molto perché ho praticamente cercato di analizzare per quale motivo a determinate persone piace un determinato
2: tipo di musica,
3: e perché magari noi la critichiamo senza neanche ascoltarla, senza neanche capire. Quindi è proprio un
2: allora, guarda, non spoileriamo nulla perché parleremo di questo libro nella mia rubrica Libri ed Altro molto presto.
3: Okay.
2: Ti fermo qui perché mi interessa parlarne molto più approfonditamente. Alla prossima. Invece, allora, ricordiamo, adesso ci ascoltiamo il singolo Lei non dorme mai, però ricordatevi anche l'album Scatole di cartone, lo trovano dappertutto?
3: Dappertutto, sì, sì, tutti gli store digitali, ovviamente Spotify e tutte le altre piattaforme, sì, sì, assolutamente.
2: Adesso ce lo ascoltiamo. Dario Bonelli, a proposito, anche di te, ti trovano così, Dario Bonelli?
3: Sì, sì, Dario Bonelli off su Instagram, okay. E poi, vabbè, vado a cercare Dario Bonelli, trovano sicuramente da tutte le parti.
2: Adesso ce l'ascoltiamo con Lei non dorme mai. Grazie!
3: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: carina, la teniamo questa canzone, carina, Dario Bonelli, lei non dorme mai. E cosa fa? E cosa, so io cosa fa, so io cosa fa lei.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Si muove appunto in allegria con radio.stereo, si muove in allegria dentro nel letto. Bene, adesso abbiamo questo Emiliano, o sbaglio, è Emiliano Paolo Belli, vero? Catuscia, è Emiliano? Ma che non lo so, è bolognese o... boh, non lo so. Beh, insomma, da quelle...

Bisogna dire quelle cose quando arrivano le informazioni giuste. Lui è nato a Formigine, provincia di Modena, mezz'ora da dove è nata appunto Katiuscia Luiz. Bene, grazie a Katiuscia. Non lo sapevo, Formigine, ma cos'è? Dove fanno i formaggi? Formigine.

di quest'estate 2026 per Paolo Belli, nato a Formigine, provincia di Modena, e adesso è arrivato Cicciottello perché continua ad andare a Formigine a mangiare formaggio. Il formaggio di Formigine. Che battuta, me la sono sognata questa notte praticamente. Allora andiamo avanti con i Colors adesso, con una stupenda canzone dedicata ai Rolling Stones. Rolling Stones.

Mi piacciono i Rolling Stone, ma sì, a me sono sempre piaciuti i Rolling Stone, ancora negli anni 60. Poi adesso invece che ho una certa età, mi piacciono di più i Beatles di quel tempo, naturalmente, perché ho riscoperto delle canzoni veramente molto belle dei Beatles, musicate molto bene, con delle sonorità belle per degli anni 60, ma belle. Madame, eccola qua, volevo capire con Marrakesh, ma nemmeno io ho capito bene con Marrakesh.

0: tu vuoi capire tante troppe cose, dai, smettila, smettila, chiudi il tuo cervello, almeno per quest'estate, e riproporlo all'inverno, dai, potresti riproporlo all'inverno, dai, che è un po' più, diciamo così, fresco, un po' più fresco.
1: One night, one rhythm.

dico che io sono chi acà, a chi acà, acà che vorrebbe dire casa in dialetto bresciano, acà, so che acà, Delmo, ven acà, James Blunt, eccole qua, Simon, Simona 1973, Simona 1973.

1973, mi raccomando, perché se dice tree è praticamente l'albero, three, mi raccomando, ditelo bene, perché altrimenti dite 1970 albero. 70 albero, three, mi raccomando. Bene, adesso chiudiamo con questa canzone qua che, guardate, me l'hanno richiesta subito, dall'Australia me l'hanno richiesta. Ma guardate che questa è un'intelligenza artificiale che sta cantando. Bellissimo l'effetto, ve lo dico subito. Però è intelligenza artificiale. AIKA. Somewhere in the silence. Ci risentiamo alle ore 18. I'll be back to you. You can catch me at 6 p.m. Italy time.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 41esima puntata di Quando C'era Festival Bar, programma creato e realizzato da Katiuscia Ruiz che ripercorre in musica le tappe del Festival Bar. Decimo album in studio per il cantautore Edoardo Bennato, dal titolo Ok Italia. Con questo lavoro discografico, Bennato cambia casa discografica. Il suo approdo alla Virgin rappresenta la conferma delle sue potenzialità commerciali anche all'estero. Ok Italia diventa la sigla ufficiale del Festival Bar del 1987.

Il rapper americano Afrika Bambaataa, pioniere dell'hip hop, si unisce alla band reggae britannica UB40 nel brano Reckless, riscuotendo un grande successo in tutta Europa. Ancora vive nei ricordi le loro esibizioni in varie rassegne musicali televisive, come Festival Bar nell'estate 1988.

Rimaniamo in Gran Bretagna con il gruppo alternative rock Corner Shop. Con la canzone Brimful of Asha raggiungono il successo internazionale, arrivando alla prima posizione della classifica inglese. Grandi protagonisti anche al nostro Festival Bar nell'anno 1998.

FM. All For You è il quinto album consecutivo per Janet Jackson a raggiungere la numero uno della classifica americana e vince un Grammy Award come migliore registrazione di musica dance per il singolo omonimo All For You, Festival Bar 2001. Edit. 4, 3, 2, 1.

Il gruppo rock alternative americano Dandy Warhols pubblica nel 2000 il singolo Bohemian Like You, ma è solamente dopo essere apparsa su uno spot TV di una famosa marca di gestori telefonici che diviene un successo internazionale. Festival Bar 2002.

state ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il singolo Beautiful della cantante americana Christina Aguilera vince un Grammy Award per la migliore performance pop vocale femminile e diviene un successo mondiale, arrivando ai vertici delle classifiche in tutto il mondo. Festival Bar 2003.

Nota come la frontman del gruppo musicale dei No Doubt, Gwen Stefani prosegue la sua carriera anche come solista, vendendo in totale 40 milioni di album e 30 milioni di singoli. Vince 3 Grammy Award e il settimanale americano dedicato alla musica Billboard la inserisce tra gli artisti di maggiore successo del decennio 2000-2009. Ci riascoltiamo The Sweet Escape, anno 2007.

Finisce qui la 41esima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano Feed the Groove, Katiuscia Ruiz featuring Danny Vignudelli e Dino Super DJ Mano. Disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare le mie pagine social, come Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, ma anche il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

rilassante con questo brano dei Small Faces dall'Inghilterra. Tutto o niente, All or Nothing. And now with Scott McKenzie, l'unica canzone che ho fatto, purtroppo è scomparso 2 o 3 anni fa. San Francisco, Scott McKenzie.

You know that? You made me so very happy. Tu mi hai fatto veramente così felice e contento che ti ho anche accontentato. Grandi, grandissimi. Blast Volunteers. All this.

stati i primi, proprio loro, The Byrnes, a tirar fuori questa chitarra speciale, particolare, con 12 corde, la 12 corde, appunto, negli anni 60, metà degli anni 60. Tra l'altro questa era una canzone che era stata fatta da Bob Dylan, naturalmente l'autore era Bob Dylan, aveva lanciato prima lui, era dedicata al suo spacciatore, al suo pusher praticamente. E adesso 1971 parte la samba di Carlos Santana, Samba Pa' Ti.

Rimaniamo sulla samba? No, niente samba, mi raccomando, niente samba. No, volevo ascoltarmi una canzone stupenda, visto che sarà che oggi c'è le... Volevo ascoltare, se sono fortunato, oggi prendo Super Enalotto. No. I'm a lucky man, don't you know that? Era una canzone stupenda di Emerson, Lake and Palmer. Emerson, tra l'altro, l'organista che è scomparso da poco tempo. Lo vogliamo ricordare? He wasn't really a lucky man, actually, like me. Emerson, Lake and Palmer with Lucky Man.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

tornato indietro nel passato, is Time Machine. Le canzoni vecchie sono veramente delle Time Machine. E adesso andiamo a Broadway con un chitarrista veramente famoso, si chiama George Benson, on Broadway.

Notte in Broadway. Oh yeah! Dal vivo, tra l'altro, molto bravo, veramente un grande chitarrista. Questo risale naturalmente un po' di tempo fa, On Broadway, anni 80. Anche lui, appunto, faceva voce e chitarra con le stesse note della chitarra, come un altro invece faceva flauto e bocca. Eccolo qua, il grande Jan.

non mi ricordavo che qui non faceva molto con il suo flauto, c'era più chitarra naturalmente. Allora, l'altra sera ho suonato in un ristorante molto bello, tra l'altro, e mi hanno domandato questa canzone qua. Non sono riuscito a cantarla. Ma è strano perché erano dei giovani tedeschi, tra l'altro, giovani tedeschi mi hanno domandato questa canzone, Rhymes and Reason di Mr. John Denver.

The Young and Say Journey è il brano, ma soprattutto il gruppo più apprezzato dal nostro amico DJ americano John D'Angelo. Come va, John? Hello, my dear friend. Now we go back in time to 1976. Wow, my God, what a great year. I'm still missing it. John Miles with Music.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.
2: E dai, non puoi farmi sempre le

How wonderful life is.

Well, it's very sad just to learn to the death of a legendary Welsh singer called Bonnie Tyler, age 75, just weeks after undergoing emergency surgery in Portugal on April 30th for a perforated intestine. We remember Bonnie Tyler. RIP Bonnie Tyler. Thank you for the music you gave us. La gallese era gallese. Non era inglese, era del Galles. Bonnie Tyler, la cantante Bonnie Tyler, che purtroppo è scomparso proprio oggi a 75 anni, con un intestino perforato. Era stata aveva subito una appunto perforazione dell'intestino in Portogallo il 30 aprile, poi più o meno è andata avanti fino ad ora. E iniziamo con una sua canzone, una delle più conosciute, una delle più performance. Sapete com'era chiamata negli anni 80, così 70-80? La Rod Stewart in gonnella. Sentite la voce, e questa è la sua voce. Bonnie Tyler, It's a Heartache, una delle più conosciute sue. È un mal di cuore purtroppo avere dato questa notizia, però purtroppo è così. Bonnie Tyler, dedicated entirely to my dear friend Kostas Baltas from Athens, which is having birthday right today. This is dedicated to you. Bonnie Tyler, is a hurry.

God bless you naturally. Allora, Bonnie Tyler che ci ha lasciato proprio oggi, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con questo It's a Heartache, è un mal di cuore. Purtroppo le cose vanno così. Era delicato.

si dice? In bulgaro? Non lo so. In bulgaro? Non lo so. Felicidade? No, felicidade portoghese. Boh, non lo so. Buon anniversaire? Ah sì, quello è francese però. Quello è francese. E allora, tak für deine Geburtstag. Ja, deine Geburtstag. Ah, quello è tedesco, ostie. Ma dillo in inglese, no? Happy birthday. Chapter Dobrev from Sofia, this is dedicated to you. Oh my god, power, power, Pete Long, power dancer.

se mash up anche quello, ma ogni tanto fa le sue colpi di testa. Va bene, MSM mash up con Power Dancer. Oh my god, here we carry on. Dopo aver salutato, ciao a Dobro, abbiamo Miguel Zanetti di Cordoba, Argentina, come stas? E DJ Valdigno de Belo Horizonte, felicidade para ti, feliz cumple para vosotros. E vamos a escuchar una canzone de Ecuador. Ecuador, addirittura dall'Ecuador. MSM Super Remix Sash Ecuador.

Sì, siamo andati in Ecuador. Ma dove in Ecuador? Ma dai, io sono rimasto sempre qui, Arco di Trento. Oh, adesso, dopo aver salutato appunto Miguel Zanetti e DJ Valdigno di Belo Horizonte, abbiamo Milagros Ventura de Santo Domingo. Come stas ora a Santo Domingo? Che ora sono? Tienes a Santo Domingo? 6 ore di differenza. 6 horas. Eddie Huntington, USSR.

Siamo andati in Russia una volta, si chiamava Unione Sovietica, USSR, si chiamava una volta, meno male che... ma era già nato Putin, Putin vorrebbe che si ritornasse a quei clamori, diciamo così, quei clamori, non ritornerai mai, ritornerai in galera ti vogliamo... Dopo aver salutato Milagros Venturo del Santo Domingo, vamos a escuchar una canzone para Stefano Pavoni di Venezia. Ma se è Venezia, dico ciò. Parla in italiano, dico ciò. Stefano Pavoni di Venezia, tanti auguri, buon compleanno con I Can See Clearly Now. Ci vedo benissimo adesso. Ci vedo ci vedo qualcosa lì. Ci vedo che c'è tanto sole, tanto calore e tanto sudore, specialmente per I'm Pitting Out. Sto sudando dalle ascelle. Questa è la nuova versione di quello che dirò da ora in poi. I'm Pitting Out.

Jim Buckley. Ed Sheeran, oh my god, dedicated also to you. Shape of You, ma che bella figura che c'hai, hai una figura meravigliosa, un colore meraviglioso, cosa vuoi di più della vita? Un lucano anche per Marina Triaschi di Brescia e Antonio Anselmi di Siena, tanti auguri, buon compleanno anche a voi alle 18.21 minuti primi. A chi c'è oggi? Ah, c'è lo scrittore alle 18.30, Riccardo Sciuto, scrittore, intervistato dalla nostra Robby Facchinetti? No, Roberta Manelli.

Allora li salutiamo, dai, Marina Triaschi di Brescia e Antonio Anselmi di Siena. Tanti auguri di buon compleanno anche a Silva Bartoli di Gavardo, Gavardo vicino al lago di Garda, eh? Bellissima canzone, tutta per te, remix by MSM Delegation. Put a little love on me, oh my god. In a little while, fra poco, ci sarà Libby ed altro, e Riccardo Sciutto, scrittore, intervistato da Roberto Valeriani.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Salve a tutti ragazzi, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore, autore e artista musicale Riccardo Sciuto, ma è noto come Nero Fuoco. Ciao Riccardo!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Senti, presenti questo libro che ha un titolo meraviglioso, ma si muove, poi ora lo dico. Il libro si intitola L'amore non muore, puntini puntini, mai col punto esclamativo. Che è dentro a questo libro c'è un abisso di inganni, presenze inspiegabili e si fonda su una fitta trama di suspense e mistero. E parte tutto, è un thriller praticamente, vero? Parte tutto da un tuo sogno, non so se è una visione che hai avuto di notte sotto la pioggia, di una donna che bussava alla porta?
2: Sì, esattamente, è nato tutto da quell'immagine che
1: sei. Ci sei?
2: Senti?
1: Sì, sì, adesso sì. Da quell'immagine che?
2: Che si è creata nella mia mente. È stata proprio un'immagine che si è creata, dove sì. Appunto vedevo questa donna che suonava alla porta, la porta che si apriva.
1: E lei diceva, ho ucciso mio marito.
2: Esattamente. No, poi prima si è creata l'immagine, poi ho detto nella mia testa, questa donna deve dire qualcosa di forte.
1: Ah, ecco. E poi dice, ho ucciso mio marito. Ma è forte perché il protagonista qui è Ryan Vanley, un investigatore privato di Edimburgo, e però dal sangue freddo ma l'anima addormentata, perché praticamente ha avuto la perdita della moglie per mano di una setta di fanatici del demonio. E quindi questo investigatore Ryan ha abbandonato i casi ordinari per dedicarsi a quelli relativi all'occulto, vero?
2: Esattamente, diciamo che è un mondo da cui poi non esce più facilmente fino a quando non troverà la soluzione o comunque quello che è accaduto veramente a sua moglie.
1: Sì, perché
2: lo vedremo poi più avanti.
1: No, perché a un certo punto la sua vita viene sconvolta alla scoccare della mezzanotte, quando Susan, cioè questo Ryan, questo investigatore, no, privato, quando una donna prende bussa alla sua porta sostenendo di ricevere continue telefonate dal marito Aaron, che era morto 3 anni prima, e l'ultima richiesta che quest'uomo gli fa è ghiacciante, perché gli chiede di incontrarsi per l'anniversario del loro matrimonio al cimitero,
2: dove c'è un regalo che l'aspetta.
1: Infatti si trova l'anello nuziale del marito di Aaron, giusto?
2: Esattamente.
1: Sulla lapide. Ma è forte perché è intrigante, questo io lo racconterei tutto, uno vorrebbe sapere tu, però non possiamo fare tutto lo spoilerato.
2: Andiamo avanti con gli spoiler.
1: Appunto, però comunque insomma, Ryan, per proteggere questa donna che trova questo anello del marito, la ospita nel suo appartamento, da quel momento tutto precipita, e quindi non lo diciamo, perché se lo diciamo finiamo male, abbiamo detto tutto.
2: Sì, diciamo, questa è la parte poi iniziale,
1: ecco. No, però è bello perché davvero è particolare, c'è cioè questo thriller psicologico moderno e magnetico, imbevuto di veramente atmosfere dark e tensioni esoteriche, capace di fondere l'indagine investigativa con l'inquietudine del genere soprannaturale. E quindi è un libro per tutti quelli interessati come me, da comprare subito, ve lo ricordo, L'amore non muore mai, dello scrittore, autore e artista musicale, per cui lo risentiremo pure per i suoi brani, è Riccardo Sciuto. Senti, come lo trovano il libro? Su Amazon?
2: Sì, su Amazon. Al momento solamente lì, poi naturalmente verrà inviato anche agli altri, diciamo, sempre online, sia Feltrinelli, Mondadori, diciamo tutti i vari siti più importanti.
1: Comunque è veramente movimentato, avete capito, trovare l'anello nuziale sulla tomba dove gli è dato un appuntamento, insomma, mi mette un po' a paura, però è quello il giusto stimolo per andarlo a prendere, assolutamente. Io ti ringrazio tanto di essere stato con noi, grazie.
2: Grazie a te, davvero, grazie.
0: Muoviti in allegria con Radio Punto Stereo.

60 con questo brano dei Small Faces dall'Inghilterra. Tutto o niente, All or Nothing. And Now with Scott McKenzie, l'unica canzone che ha fatto, purtroppo è scomparsa 2 o 3 anni fa. San Francisco, Scott McKenzie, The Flower Power.

You know that? You made me so very happy. Tu mi hai fatto veramente così felice e contento che ti ho anche accontentato. Grandi, grandissimi. Blood, Sweat and Tears. All this bad.

stati i primi, proprio loro, The Burns, a tirar fuori questa chitarra speciale, particolare, con 12 corde, la 12 corde, appunto, negli anni 60, metà degli anni 60. Tra l'altro questa era una canzone che era stata fatta da Bob Dylan, naturalmente, l'autore era Bob Dylan, aveva lanciato prima lui, era dedicata al suo spacciatore, al suo pusher praticamente. E adesso 1971 parte la samba di Carlos Santana, Samba Pa' Ti.

rimaniamo sulla samba? No, niente samba, mi raccomando, niente samba. No, volevo ascoltarmi una canzone stupenda, visto che serato che oggi c'è il... Volevo ascoltare, se sono fortunato, oggi prendo Super Enalotto. No, no, no. I'm a lucky man, don't you know that? Era una canzone stupenda di Emerson, Lake and Palmer. Emerson, tra l'altro, l'organista che è scomparso da poco tempo. Lo vogliamo ricordare? He wasn't really a lucky man, actually, like me. Emerson, Lake and Palmer with Lucky Man.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

0: Ruiz.
1: Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Top 10 dei 10 singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Decimo posto per il gruppo musicale britannico degli Imagination con il brano Just an Illusion, pubblicato come primo estratto dal loro secondo album in studio, In the Heat of the Night.

per l'indimenticabile duo musicale Albano Carrisi e Romina Power. L'album Felicità rimase per quasi tutto l'anno 1982 in classifica, trascinato dal singolo omonimo che ci andiamo a riascoltare.

Saliamo all'ottavo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Il singolo Non succederà più, cantato dall'attrice e produttrice italiana Claudia Mori, fu presentato in anteprima e fuori gara durante la serata finale del Festival di Sanremo 82. Diventerà il singolo più venduto dell'intero festival.

Un altro duo d'eccezione ci fa compagnia nella nostra Hit Parade Italia speciale anno 1982, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder con il singolo Ebony and Ivory. Per Paul McCartney la canzone rappresentò la più lunga permanenza in cima alla classifica nella sua carriera da solista e la seconda dopo Hey Jude nell'era dei Beatles, settimo posto di Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1982, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante musicista italiano Gazebo si afferma negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco, arrivando a vendere oltre 12 milioni di dischi. Masterpiece è il singolo di debutto del cantante, al sesto posto dei singoli più venduti dell'anno.

nostra Hit Parade Italia si trasferisce oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti d'America, con il gruppo rock dei Chicago, annoverati tra le band rock più longeve e di maggiore successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. Dall'album omonimo Chicago ci riascoltiamo uno dei loro grandi successi internazionali, Hard to Say I'm Sorry, che si attesta al quinto posto.

Ci avviciniamo al podio, quarto posto per l'amato cantante spagnolo Miguel Bosé, con la sua prima raccolta di successi ufficiale dal titolo Bravi ragazzi. Il titolo prende il nome dal singolo omonimo inedito contenuto nel disco e che rappresenta l'ultimo grandissimo successo popolare riscosso dal cantante prima di sperimentare un genere musicale totalmente nuovo.

State ascoltando Hit Parade Italia, un programma creato e condotto da Katiuscia Ruiz.

E finalmente siamo arrivati sul podio, terzo posto per il musicista britannico Richard Sanderson. In seguito all'enorme successo europeo del film Il tempo delle mele, il brano Reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 nazioni, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia e diventando un classico della musica pop sentimentale.

L'attrice statunitense Phoebe Cates gode di una improvvisa popolarità grazie al film Paradise, che segue di 2 anni Laguna Blu e al quale è palesemente ispirato. Nel film Paradise, oltre a recitare, interpreta anche il tema musicale principale. Il brano diviene un successo internazionale e secondo posto nei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982.

Il primo posto assoluto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982 se lo aggiudica il cantante e musicista austriaco Falco, che con il brano Der Kommissar raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi europei e disco d'oro in Canada. Negli USA raggiunge solo il 73° posto, ma è il primo ad entrare nelle classifiche statunitensi con un testo in tedesco.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Vi lascio in compagnia della sigla, il remix Italo Disco di Italiana, remix by DJ Nicolai D. Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss, ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986. Quella degli Ash è una band nord-irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

In That Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damon, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em in Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane. Gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970, stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Adore Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

0: brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.
1: Moon

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissy Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love, in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: you. Nice to be here.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue. Last Train to London è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale è del 1982, si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith.

che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Rightovers. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rielettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Balthazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine

Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïs Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Set Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

Nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bald to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate, anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma, si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Rock Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad Is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Faraway.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Founds, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Letwick, il pezzo si intitola New York, l'album Something's Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao! In the night.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

verso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.